0: mattina.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
1: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
3: Il sabato e la domenica preparati a Scatenanti. Dalle 20 alle 21 su Kiss Kiss Italia c'è
4: Che festa!
3: Tutta musica italiana da ballare. Le hit che ami.
5: Visto lei.
3: L'energia che vuoi e la festa che non finisce mai. Ogni weekend su Kiss Kiss Italia. Che festa! Tutta musica italiana da ballare.

pompa. Daniele Silvestri, questa era la sua Salirò. Cari passeggeri, come siete messi con i mondiali? Cosa state guardando? E vabbè, compatibilmente con gli orari, ovviamente. È una di queste partite che rientrano tra orari piuttosto complicati, è quella del Brasile. A mezzanotte debutterà appunto in questo mondiale contro il Marocco, ed è particolare perché lì c'è Ancelotti, quindi c'è un pezzo d'Italia da guardare e da ammirare. Intanto insomma, stavo guardando la posizione e soprattutto questa esperienza, che deve essere sicuramente elettrizzante per quanto riguarda Capoverde, che è al debutto, poi c'è Curaçao, questa isoletta ma proprio piccolissima, appena 164.000 abitanti e 444 chilometri di superficie, quindi chilometri quadrati, e Haiti che torna dopo 52 anni. E Curaçao l'abbiamo vista in questi giorni, la nazionale naturalmente, girare con uno scuolabus di colore azzurro, un po' come il colore che domina sull'isola e che viene utilizzato per metterlo in testa ai neonati e scacciare così il demonio. Quindi queste leggende che si porta dietro l'isola. Ed è molto particolare perché molti giocatori sono dovuti tornare dall'Olanda e qualcuno è stato reclutato anche grazie ad un annuncio della federazione su LinkedIn. Quindi pensate un po', a loro non interessa passare il turno perché è molto complicato. Insomma, ho dato un'occhiata ai gironi, a Haiti e appunto con Brasile, Marocco e Scozia, Capoverde con Spagna, Uruguay e Arabia Saudita, Curaçao con la Germania, Costa d'Avorio ed Ecuador. Non sono dei gironi facilissimi. Tra l'altro, ecco, per quanto riguarda Haiti, debutterà stanotte alle 3 contro la Scozia.

Delia con Fiat 131, rum e cioccolata, quindi siamo comunque nei Caraibi. E a proposito delle altre due partite, Curaçao debutta con la Germania domani alle 19, mentre lunedì alle 18 Spagna-Capoverde. Partite curiose da guardare. Tutte le

0: ultime notizie. Una buona giornata e un ben ritrovati dalla redazione. Intesa ad un passo tra Stati Uniti e Iran dopo settimane di fughe in avanti e smentite, è stato raggiunto un testo definitivo e concordato dell'accordo di pace, ha annunciato il premier pakistano Sharif. Secondo indiscrezioni, il memorandum potrebbe essere firmato domenica a Ginevra alla presenza di Vance e Galibaf, ma Teheran non esclude che il sigillo possa essere apposto da remoto nei prossimi giorni. Intanto nella notte gli Stati Uniti hanno intercettato diversi droni d'attacco lanciati dall'Iran nel tentativo di colpire navi commerciali in transito nello stretto di Hormuz. La missione ONU sui diritti umani ha dichiarato che la violenza legata al conflitto in Ucraina a maggio ha causato almeno 274 civili uccisi e 1763 feriti. Si tratta, fanno sapere, del numero più alto registrato in qualsiasi mese degli ultimi 4 anni. Nel frattempo il presidente russo Vladimir Putin, durante un incontro con il personale impegnato nelle operazioni militari, avverte che la Russia intensificherà i suoi attacchi di rappresaglia per dissuadere Kiev dall'attaccare obiettivi civili. Il 25 giugno ad Antibes, Giorgia Meloni parteciperà al vertice bilaterale Italia-Francia, ospitato dal presidente francese Macron. Sul tavolo dell'incontro, a cui parteciperanno anche 9 ministri per parte, agenda europea, difesa, sicurezza, i fronti di guerra in Medio Oriente e in particolare in Ucraina, tema su cui i due leader mostrano più distanze. La cronaca con il caso Garlasco: Alberto Stasi, condannato definitivamente a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi, uscirà dal carcere. Ha ottenuto l'affidamento in prova ai servizi sociali. Lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Milano, accogliendo l'istanza della difesa su cui la Procura Generale aveva dato parere favorevole. Stasi era già in regime di semilibertà. La concessione non è collegata con l'eventuale procedimento di revisione del processo. Una stretta amica della famiglia di Vita è stata denunciata per favoreggiamento nell'ambito delle indagini sul giallo di Pietra Catella, dove a dicembre Sara di Vita e sua mamma Antonella di Iersi sono morte avvelenate per sospetto avvelenamento da ricina. La donna tra gennaio e oggi è stata sentita 3 volte in questura come persona informata di fatti e ha sempre negato tensioni e problemi nella famiglia di Vita, salvo poi essere smentita da riscontri oggettivi fatti dagli investigatori. In arrivo il grande caldo. L'alta pressione porterà un lungo periodo di tempo stabile su tutta l'Italia, con un primo vero rialzo termico. Da nord a sud i termometri supereranno facilmente la soglia dei 28-35 gradi. In chiusura lo sport, calcio: gli Stati Uniti vincono la partita d'esordio ai mondiali per 4-1 contro il Paraguay nello stadio di Los Angeles, mentre il Canada a Toronto non è andato oltre il pareggio per 1-1 con la Bosnia. Stasera alle 21 Qatar-Svizzera, la partita si giocherà allo stadio di San Francisco. Ed era l'ultima notizia. Grazie per l'attenzione. Buon sabato mattina.
1: Onge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Summer Funk, Francesco Gabbani, bentrovati a bordo, buon viaggio in questa seconda parte insieme. E questo è un weekend che, oltre a farci andare al mare, magari a pensare ad un tuffo, possiamo dedicarci anche ad un bel giro tra i siti che saranno aperti in occasione delle giornate europee dell'archeologia, che si terranno fino a domani. Sono partite ieri e insomma sono delle giornate molto particolari, perché magari, ecco, qualcuno pensa che gli archeologi lavorino per anni in un cantiere senza che nessuno, al di là della stretta cerchia degli addetti ai lavori, sappia cosa venga fuori da quel terreno. E allora queste giornate, questo patrimonio, c'è proprio l'occasione di vedere emergere questo patrimonio, di conoscere delle caratteristiche più specifiche relative alle bellezze che ci circondano. Ce ne sono 100 di siti aperti in tutta l'Italia. Noi ci concentriamo sulla Campania. C'è la visita con l'archeologa alle tombe di Virgilio e Leopardi, che sono tra i posti più suggestivi a Napoli. C'è il Teatro Romano di Caserta, c'è il restauro dei rilievi, poi la storia del santuario della dea Iside a Benevento, ancora Pompei, che lo sappiamo, insomma, ci sono cantieri aperti alla necropoli di Porta Stabia e poi alla casa di Giulio Polibio, queste tra le dimore più significative della storia pompeiana. E ancora Ercolano, e c'è Villa Sora nei pressi di Torre del Greco. Ci sono questi itinerari con laboratori, con letture, alla scoperta appunto di tutte queste bellezze.

Epopea Dolce Nera, che ha viaggiato a bordo del treno delle 8 e ci ha accompagnati anche in libreria. Cosa abbiamo scelto questa mattina? Un noir, si intitola La malinconia del tartufo. L'autore è Orso Tosco, che ha creato questo commissario che si chiama Gualtiero Bova. E sapete, no, che noi viviamo in un paese dove ci sono tanti commissari, ce ne sono uno per ogni regione. In questo caso siamo in Piemonte. E con questo terzo capitolo della storia di Gualtiero Bova, che si fa aiutare dalla sua fedele bassotta Gilda, Gildina, e la ritroviamo questa immagine anche come un dipinto sulla copertina del libro. Siamo alle prese con un omicidio: è stato ucciso un controverso pittore 92enne, celebre per la sua vita mondana, per le sue per la sua vita un po' così improbabile, tant'è che è stato ritrovato in una piscina piuttosto pacchiana a forma di bocca. Ed è in questo caso che interviene appunto il commissario Bova, che deve, detto il pinguino, è un personaggio ingestibile, geniale, sempre in bilico tra l'intuizione, tra un particolare modo di condurre le indagini, e quindi parte alla ricerca appunto del movente dell'assassino. Nel contempo si affaccia anche alla sua vita privata, perché è legato ad una donna che ama tantissimo ma che è in coma da molti anni, e arriverà una notizia che lo sconvolgerà. A questo punto ci fermiamo, perché chiaramente non vogliamo svelarvi tanto, no? Dovete scoprire voi. Posso solo aggiungere che nel 2024, con uno di questi capitoli dedicati al commissario Bova, ha vinto il premio Scerbanenko, che è un riconoscimento pregiato, importante per chi scrive noir. E quindi questa volta c'è la vicenda che si sviluppa tra le colline delle Langhe, che mette insieme ironia, mistero e riflessione. Tutto questo leggendo La malinconia del tartufo, Orso Tosco. Cominciate a chiamare per leggerlo con noi allo 081 770 33.

0: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
1: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno. Salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
2: La risposta è sempre Daily.
3: Mamma Mare, il luogo perfetto per un matrimonio da favola. Immagina il tuo matrimonio in riva al mare, i piedi immersi nella sabbia, l'eleganza della location, la raffinatezza dei dettagli. Sì, lo voglio. Sì, è Mamma Mare, il tuo matrimonio in stile mediterraneo. Scopri di più su mamamare.net.
4: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
5: La scelta giusta è Baiano Casa.
4: In che senso?
5: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
6: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
7: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
8: Mon amour, che fragrance! Che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon amour, le bucateau, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
9: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
10: Radio Kiss Italia. Tutta musica italiana.
11: Sole 365, la spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
12: KissKissItalia.it. Notizie, interviste. KissKissItalia.it. La classifica con i 30 successi più suonati della settimana. KissKissItalia.it.

grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi.

parlarci. Ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: Sardegna su Radio Kiss Italia. Cari passeggeri, continuate a chiamarci se volete leggere con noi La malinconia del tartufo di Orso Tosco, 081 770 3030.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: 1978, Rino Gaetano va al Festival di Sanremo e arriva al terzo posto con questa canzone Gianna, che al di là della musica leggera, anche orecchiabile, è invece una satira sociale tagliente.

0: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Tortiglioni cuore mediterraneo 3 pezzi a 1,78 euro. Todis, buongiorno convenienza!
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
2: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
3: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
4: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
5: Crema di caponata o salsa di fichi?
4: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
6: La Piadineria,
5: la più buona perché è mia.
7: Per il futuro vedo l'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
8: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
7: Prevedo che a comprarli provvedo.
8: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Magari no, questo era Tommaso Paradiso. Siamo lì lì per la conclusione del nostro appuntamento e torniamo in libreria. Abbiamo parlato del nuovo noir di Orso Tosco, La malinconia del tartufo. E con noi c'è Fabio. Buongiorno, buon sabato Fabio.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Cosa stai facendo di bello? Ti sento affannato o no?
1: Sto facendo una lunga passeggiata.
0: Oh là là, che bello! Dove la stai facendo?
1: Sto al mio paese, Ponte d'Andolfo, quindi in aperta campagna.
0: Che bello! Cos'è, un parco, un bosco?
1: Il mio paese è tutto nel verde, quindi...
0: Che meraviglia!
1: Approfittiamo della pausa del weekend e facciamo un body footing.
0: Ah, ho capito. La
1: un po'
0: pausa...
1: di camminata, no footing.
0: Sì, una camminata ad un passo bello sostenuto, perché ti sento...
1: Sì, certo.
0: Bello, bello. E così è anche la fase, il momento disintossicante, quello...
1: Aspettiamo la domenica per fare questo.
0: E durante la settimana invece cosa fai?
1: Lavoro fuori... Sono fuori tutta la settimana.
0: Ahia, fuori dal tuo paese.
1: Sì, sì, lavoro a Livorno attualmente.
0: A Livorno? Cosa fai?
1: Sono un impiegato tecnico di cantiere, quindi sto seguendo un cantiere a Livorno.
0: Ecco, guarda, stavo per dirlo. Hai detto Livorno, due sono le cose che possono venire in mente: le acciaierie e i cantieri, ecco, quindi...
1: Certo. Siamo al porto di Livorno.
0: Mangi il caciucco?
1: Sì, ho mangiato un paio di volte, molto buono.
0: Meno male. Dai, invece dalle tue parti che cos'è che si mangia?
1: Vabbè, tutti i salami, formaggi squisitissimi.
0: Con questo caldo però?
1: Sì, adesso...
0: adesso altre
1: cose.
0: Senti, ma c'è il tartufo dalle tue parti?
1: Sì, il tartufo nero però, non quello bianco. Quello bianco è molto difficile da trovare. Si trova più facilmente, sì.
0: Mamma mia. Allora, guarda, ti regaliamo questo romanzo, ce lo ritrovi, sarà quello bianco delle Langhe e comunque a te naturalmente buona passeggiata e buon tutto,
1: grazie,
0: Fabio.
1: Grazie, buone cose, buon
0: a
1: lavoro.
0: A te, ciao, ciao Fabio.
1: Ciao. E,

Biagio Antonacci, lasciami andare via, Gianni, lasciami andare con il treno, basta, scendi, anzi scendiamo via, perché abbiamo concluso il viaggio per questa mattinata di sabato 13 di giugno. Non abbiamo fatto gli auguri a tutti coloro che si chiamano Antonio, Antonella, Antonietta, insomma, caffè, ci vuole il caffè. Grazie a tutti voi, cari passeggeri, ritorneremo lunedì mattina per cominciare insieme una nuova settimana. Ora vi lasciamo al bar della radio e oggi è una mattinata tutta al femminile, ci sarà Saralotta con voi. Baci da Ida Di Martino.

Buongiorno, benvenuti e chiedo scusa, al bar della radio non ero pronta perché non sono chiaramente Robby Musella, che invece ritroverete nel pomeriggio a partire dalle ore 13 con la pausa pranzo. Uno scambio, ragazzi, benvenuti in mattinata al femminile. Saluto e finalmente con gioia vedo in questi studi da Di Martino, che ritrovate chiaramente lunedì a partire dalle ore 7, intanto insieme per le prossime tre ore. Non è primavera, cioè lo è ancora, però siamo in piena estate come temperature, ma noi in musica cominciamo così con Marina Rei.

The Colors, questa era Rolling Stones su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Benvenuti al bar della radio, cominciamo a darci il buongiorno insieme per le prossime tre ore. Eccezionalmente con me Sara Lotta, vi ripeto, troverete Robby Musella a partire dalle 13, poi settimana prossima torno tutto come al solito. Saluto e ringrazio Giovanni Sorrentino in regia, e dunque di sabato recuperiamo anche un po' di notizie di questa settimana. Questa è veramente eccezionale, incredibile, riguarda un progetto che probabilmente poi non ci riguarderà da vicino, nel senso che noi non ci andremo su questa nave città che da anni si vuole costruire, ma è un progetto di cui è interessante parlare. Una grande impresa, serviranno soltanto 16 miliardi di dollari per costruire una grande imbarcazione, un progetto che era partito negli anni 90, poi abbandonato, indovinate perché? Perché mancavano i fondi. Adesso una nuova azienda, la Freedom Cruise Line, la vuole rilanciare questa idea. Una nave città che accoglierebbe quante persone? 80.000 persone, che farebbe continuamente il giro del mondo e che darebbe avrebbe così tanto spazio da poter garantire la presenza di appartamenti, scuole, ospedali, addirittura anche uno stadio, un tram interno, cioè un vero e proprio mondo a parte. C'è da interrogarsi su quanto si possa vivere su una nave, cioè come le pagate le tasse, questa è la prima cosa che ci è venuta in mente, però è una cosa, una città futuristica che non è detto non avvenga, non venga realizzata, perché lo sapete, ormai i miliardi girano tanto, non dalle nostre parti.

0: sì.
1: È arrivata la sua stagione, quella dei matrimoni. Sal Da Vinci su Radio Kiss Kiss Italia, per sempre sì. Quante volte la state ascoltando in questi giorni da invitati? Regina di cuori per noi anche Lip Fibam.

certo che gira, ragazzi, sembra che girino anche i soldi, no? Non dalle nostre parti, come abbiamo già detto, ma amici miei, capita spesso che quando ne hai troppi pensi a delle grandissime cose. Questa grande nave, questa grande imbarcazione di cui stiamo parlando, un progetto da 16 miliardi di dollari che vorrebbe portare un'intera comunità di almeno 80.000 persone a vivere praticamente in mezzo al mare per tutta la vita. Non vi ho detto quanti, per esempio, ponti ci saranno in questa nave, in questa città? 30 ponti, oltre all'ospedale, ovviamente, ai parchi, ai negozi, ci saranno scuole, hotel, ristoranti, tutto, cioè praticamente tutto quello che possiamo immaginare sia necessario. E giustamente la nostra amica Matilde ci raggiunge al 347 49 00 029, che è il nostro numero sempre per voi, e dice: ma questo delirio di onnipotenza, perché mai dovremmo vivere in questa nave, su questa nave? Perché ci viene questa idea, che forse è venuta un tempo a qualcuno di più grande di noi? Lei parla dell'arca di Noè. Non lo so, c'è una mania di grandezza, cara amica. Tra l'altro, per chi volesse vivere in qualche modo questa esperienza in maniera ridotta, al momento c'è una nave da crociera che non garantisce queste grandezze, ma è la più grande al mondo, ospita 7.600 persone, però poi torni a casa.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
2: La scelta giusta è Baiano Casa.
1: In che senso?
2: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
3: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
4: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente lupino?
5: Sì, lo voglio!
4: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. Granataolive.com.
1: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: Vivi la tua Acumeia Experience con il comfort di un beach club esclusivo, il fascino di un hotel a 4 stelle. Acumeia, un'esperienza tutta da vivere. Spa, ristorante, spiaggia attrezzata. Acumeia, un'oasi di relax per momenti indimenticabili. Scopri di più su acumeia.it.
3: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
4: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da €250 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2FAuto.it.
6: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modulnova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.

0: Lei, Serena Brancale, Rano Me Core.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Dal 1985 una canzone che i Mattia Bazar presentarono al Festival di Sanremo e che fece in modo di portare a casa forse il riconoscimento più importante della manifestazione, ovvero il premio della critica Mia Martini. Riascoltiamo Souvenir.

0: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Yogurt greco bianco 0 grassi Pavlakis 3 pezzi da 150 grammi a 1,78 euro. Todis. Buongiorno convenienza.

0: di felicità.
1: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
5: Fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Notebook Acer con Intel Core 7 e 32 giga di RAM a 649 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
7: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
8: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
6: Prevedo che a comprarli provvedo.
8: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Il sabato e la domenica preparati a scatenarti. Dalle 20 alle 21 su Kiss Italia c'è... Tutta musica italiana da ballare. Le hit che ami. L'energia che vuoi e la festa che non finisce mai. Ogni weekend su Kiss Kiss Italia. Che festa! Tutta musica italiana da ballare.

Mia, riconosco che sei l'unica persona che conosca, che incontrando una persona la conosce e guardandola le parla per la prima volta, concedendosi una vera lunga sosta. Una sosta dai concetti e i preconcetti, una sosta dalla prima impressione, che rischiando di sbagliare prova a chiedersi per prima cosa se quella persona veramente potrà mai volere bene.

bar della radio, il sole esiste per tutti, Tiziano, il sole, che sole che sta per arrivare, basta dare un occhio alle previsioni meteo di questo weekend per scoprire che ci sarà l'anticiclone africano finalmente, o più o meno finalmente in arrivo, e che porterà gran caldo, temperature molto molto importanti, sperando che ci sia anche un po' di vento, sicuramente tra un attimo lo sarà in musica, perché stiamo per ascoltare una canzone che è di un duo. Loro si chiamano i Lime Loop, è un duo che si è formato in qualche modo per caso, però è una bella storia da raccontare. Loro sono Matteo e Carlo, uno è calabrese, l'altro è veneto, e si sono conosciuti in un ospedale di Brescia. C'era Matteo lì ad assistere ad un suo amico nella sala, insomma, delle chemio, e dall'altra parte c'era Carlo che stava proprio sottoponendosi ad una chemioterapia, e canta e singhiozza mentre lo fa, e da qui comincia una chiacchiera sulla musica, su questa passione comune che li unisce. Poi è passato tempo, Carlo è guarito ed è venuto fuori questo singolo che ascoltiamo, che è una ballata, è un ritmo d'amore e particolarmente estivo sicuramente, ma che dietro porta appunto un trascorso ed una storia molto molto profonda in cui tanti si possono ritrovare. Si

Lime Looper, avvento d'estate su Radio Kiss Italia. Buongiorno, ciao Michele, benvenuto. Ciao Andrea, ciao anche a te, sei grande per tutti noi. La canzone in arrivo è di Neck.

0: ragazzi. Kiss Kiss Italia, meteo.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss Italia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Una giornata di sabato soleggiata su tutta Italia, con l'unica notizia rappresentata dalle temperature che aumenteranno in maniera sensibile poi con la prossima settimana, ma avremo già i primi accenni d'estate, con al sud 30-31 gradi su Materano e Foggiano, 32 gradi sulle zone interne della Campania e sulla Sicilia meridionale, mentre sull'entroterra sardo si arriveranno già a toccare i 34 gradi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

Gaia, si apre così una seconda ora insieme Bossa Nostra, siete su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana, benvenuti amici, buongiorno, come va, come state, che si fa di bello, momento del caffè, questo momento, no, aperitivo, siamo ancora 11-8 minuti, meglio mantenerci per il momento. Amici carissimi, che rapporto abbiamo, che rapporto avete con la memoria? Riuscite a ricordare episodi molto lontani nel tempo che riguardano voi, che riguardano il mondo, oppure c'è una rimozione, insomma, imminente? La domanda è dovuta al fatto che la storia di cui si parla questa mattina in tantissimi giornali è davvero molto molto interessante e riguarda un ragazzo di soli 15 anni che è stato oggetto di uno studio dal momento che sua madre ha cominciato a notare, già da quando era molto più piccolo, dei segnali tipici di una memoria straordinaria. In termini scientifici si chiama ipertimesia o ipermemoria autobiografica. Per dirla semplice, questo ragazzo riesce a ricordare, vi ripeto, di soli 15 anni, degli episodi della sua vita in maniera precisa, puntuale e dettagliata. I riscontri sono stati fatti da un team di ricercatori universitari di Perugia che avevano modo di riscontrare le cose, per esempio quella prova d'esame che hai sostenuto, quel tema di italiano, in che giorno della settimana è caduto, quanto qual è stato il tuo voto, come è andato, è successo qualcosa di particolare, insomma davvero una capacità impressionante di ricordare queste e tante altre cose. Approfondiamolo questo capitolo della memoria.

Cash, gli sbandati hanno perso su Radio Ghischis Italia, gli smemorati, quelli che non riescono ad avere memoria di cose recenti, di cose passate. Parliamo un po' di questo, a quale categoria appartenete, partendo dalla storia di questo ragazzo di 15 anni che ricorda tutta la sua vita in maniera precisa e puntualissima.

l'ultimo singolo di Aiello sotto sotto su Radio Kiss Kiss Italia. Dunque, stiamo parlando di memoria, di come funziona un po' da parte del nostro cervello la capacità di ricordare o meno le cose, fin anche nei dettagli più lontani, perché no? Dunque, la memoria, abbiamo quella a breve termine e quella a lungo termine. Molto affascinante quella a breve termine, per la verità, perché dura all'incirca tra i 20 e i 30 secondi ed è una memoria che viene definita anche di lavoro, perché in quell'istante tu provi a ricordare una cosa, per esempio un numero di telefono, un'indicazione, delle cifre che ti servono, dopodiché rimuovi completamente. Il cervello sa che quell'informazione non la vuoi ricordare, a meno che non venga ripetuta, ed ecco che qui ci sono anche una serie di tecniche per ricordare le cose. Penso ad uno dei momenti in cui maggiormente dimentichiamo qualcosa appena ascoltato, ovvero nella fase di presentazione. Quante volte ci presentiamo ad una persona e il suo nome o non lo ascoltiamo, o comunque anche avendolo ascoltato non lo ricordiamo. C'è una tecnica che è quella della ripetizione, amici miei. Quando qualcuno vi dice come si chiama, voi ripetete non il vostro nome ma il suo. Piacere Sara, come hai detto, Sara, lo ripeti più volte, forse andrà a finire nella memoria di lungo termine.

0: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da 398 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2FAuto.com.
2: Come te, non c'è nessuno.
3: Ma come si permette?
2: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
3: Ah, e te? E te Prime, e te Smarty e grande te, certo. E che offerte! Fino al 22 giugno, grana Padano DOP a 99 centesimi letto. Coca-Cola Regular o Zero, un litro e mezzo per due, a soli 2,29 euro.
2: Com'è bello il mondo e te, insieme a te. E te supermercati.it.
4: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Confido 10.000 BTU. Può essere tuo a €149,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
5: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
6: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli €99 fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
7: La risposta è sempre Daily.
8: Mon amour, che fragrance, che ammorbidant. Oh là là, c'est travolgente. Con Mon amour, le bucato, c'est magnifique. Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
9: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
10: Radio Kiss Italia. Tutta musica italiana.
11: Sole 365. La spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.

0: cosa di te.
1: Farfalle nello stomaco erano Cioffi e Noemi.
2: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
1: Che meraviglia questo album di Luca Carboni del 1984, che si chiamava intanto Dustin Hoffman, non sbaglia un film e non ha sbagliato una canzone all'interno di questo disco, tante collaborazioni, anche Lucio Dalla per la verità in alcuni testi. Questa è Ci stiamo sbagliando.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
3: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
4: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
5: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri il SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
6: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
7: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli €599 a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

Alessandra Amoroso su Radio Kiss Italia trova un modo, lo troveranno un modo i ragazzi maturandi che sono alle prese con gli ultimi momenti, gli ultimi istanti. Quanti siete ragazzi? 527.000 in tutta Italia, preparando appunto il momento con immagino anche una certa

e anche dalla natura inaspettata di tutto ciò che gli è accaduto, che l'aveva portato ad abbandonare gli studi, a non concludere il percorso, a non ottenere la maturità. Già da un po' di tempo aveva fatto sapere di essersi rimesso a studiare sui libri, adesso ha pubblicato un video in cui è in camera da letto, la sua cameretta, evidente da questa immagine, con un pappagallino sulla spalla a ripetere le ultime cose. Molto molto tenera questa immagine. Ricordi, Blanco, ti ricordi qualcosa di quello che stai ripetendo?

0: domenica.
1: Ultime notizie.
2: Buon sabato mattina e ben ritrovati dalla redazione. Medio Oriente, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha chiamato il primo ministro di Israele Netanyahu per comunicargli che prevede di firmare un accordo con l'Iran nel giro di pochi giorni. È un ottimo accordo ed è ora di porre fine a questa guerra, avrebbe detto il tycoon al primo ministro. Un accordo tra Washington e Teheran sarebbe dunque ad un passo. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha detto che una volta finalizzata la bozza con gli Stati Uniti sarà firmata a distanza. Poi aggiunge verrà annunciato il memorandum d'intesa. Ed è di almeno un morto e tre feriti il bilancio di un attacco con droni lanciato dall'Ucraina contro la Russia meridionale. Vladimir Putin ha avvertito che la Russia intensificherà i suoi attacchi di rappresaglia per dissuadere Kiev dall'attaccare obiettivi civili. Infatti italiani, il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha depositato il provvedimento con cui dà il via libera formale, scontato anche dopo l'ok della Procura Generale, all'affidamento in prova ai servizi sociali per Alberto Stasi, che così può uscire dal carcere dopo circa 10 anni e mezzo. Era entrato a bollate nel dicembre 2015 e da poco più di un anno era in semilibertà. Condannato in via definitiva a 16 anni per omicidio di Chiara Poggi, potrà scontare gli ultimi circa 2 anni di pena con la misura alternativa al carcere. Sono 266 in tutto gli episodi di peculato contestati a 5 dipendenti del Consorzio Autostrade Siciliano e un impiegato di una società privata che gestisce la rete informatica dell'ente, accusati di aver fatto la cresta sui pedaggi pagati dagli automobilisti che transitavano sull'autostrada Palermo-Messina. A renderlo noto è la procura di Termini Imerese, che ha aperto un'inchiesta sulla vicenda. Tutti e 6 gli indagati accusati di peculato con appropriazione del denaro versato dagli utenti a titolo di pedaggio autostradale sono stati sospesi per 6 mesi dall'esercizio del pubblico servizio. Uno studente ha minacciato un professore con una pistola a pallini a Mirandola in provincia di Modena. Il docente, durante le ore di lezione in una classe prima dell'istituto professionale superiore, è stato aggredito dall'alunno che pretendeva le sue sigarette. L'episodio, avvenuto lo scorso 21 maggio, è stato ripreso con un video. Cambiamo decisamente argomento. Fine settimana di bel tempo e temperature elevate in tutta Italia. Sole ovunque, con caldo affuso al nord e punte di 35 gradi nella pianura padana, mentre al centro e al sud il vento rinfresca un po' l'aria, ma domani aumenteranno le temperature soprattutto sulla Puglia e le isole maggiori. La pagina sportiva, cominciamo dalla Formula 1. Tra mezz'ora al via la terza sessione di prove libere il Gran Premio di Barcellona-Catalogna, mentre alle 16 scatta la caccia alla pole. Domenica la gara con il semaforo verde, che scatterà invece alle 15. Calcio, archiviate le 3 cerimonie d'apertura che hanno accompagnato il debutto di Messico, Canada e Stati Uniti. Il Mondiale 2026 entra nel vivo con il prosieguo del torneo, che vedrà le prime big scendere in campo. Il girone B chiude la sua prima giornata con Qatar-Svizzera, mentre il gruppo C, nella notte italiana, vede scendere in campo tutte e 4 le formazioni per il primo turno. Ed era l'ultima notizia. Grazie per l'attenzione. Buon sabato pomeriggio.
3: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Francesco Gabbani, Summer Funk su Radio Kiss Kiss Italia, terza ed ultima ora insieme al bar della radio, appuntamento insomma a parti inverse perché Roby Musella, che di solito ascoltate al mattino, torna, lo ascoltate oggi pomeriggio dalle 13. Intanto benvenuti, buongiorno da parte mia, Sara Lotta, solo il meglio per voi, solo le ultime tendenze, solo i grandi affari, perché non condividere anche questa nuova mania, questa nuova moda che sta prendendo sia gli chef stellati ma anche le persone comuni come noi, ovvero quella dell'acqua di mare, l'acqua di mare alimentare. Parliamo di un'acqua che chiaramente viene prelevata dal mare ma viene sottoposta a varie operazioni, quindi filtrata, purificata di eventuali batteri ed inquinanti per essere poi rivenduta a peso d'oro o comunque ad un peso, ad un valore effettivamente eccessivo. Un litro di acqua di mare filtrata può arrivare a costare anche 17 euro. E tu mi dici, amico mio, ma perché mi dovrei comprare quest'acqua? Se ci tieni comunque ad avere un sapore diverso, una sapidità diversa nei tuoi piatti, per quella bruschetto, anche per la stessa pasta da cuocere, gli chef assicurano che la sapidità che viene dal mare è diversa comunque rispetto a quella che si realizza aggiungendo il sale, che va un po' a coprire più che ad esaltare le cose. Quindi per anche i vostri condimenti, pensateci, 17 euro al litro.

Ecco, la mamma Rose e papà Tony, non co-genitori, ma entrambi diventati genitori da poco, Rose Villain e Tony F. su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Benvenuti, che fate, dove siete, come va questo weekend? Se vi va, il nostro numero 347 49 00 29.

questa canzone cantata da Salmo Colapesce, si chiama Cattive Abitudini, nella nostra mattinata insieme qui su Radio Kiss Kiss Italia. Benvenuti, buongiorno. Cattive abitudini, parlavamo dell'acqua che ormai è diventato anche un bene di lusso, acqua di mare che viene venduta chiaramente filtrata, purificata per essere poi utilizzata in cucina. Mi veniva sicuramente da pensare a quella beata incoscienza e ignoranza con cui nella vita abbiamo fatto tante cose. A proposito dell'acqua, leggevo che dai tempi di Euripide, quindi parliamo del primo secolo avanti Cristo, l'abitudine di utilizzare l'acqua di mare per cucinare, per il pesce, per altre cose, era ben consolidata e mai nessuno se neanche posto la questione sanitaria rispetto all'acqua. E probabilmente qualcuno ci ha lasciato le penne, ma questo noi non lo possiamo sapere. Poi nel dopoguerra, nel secondo dopoguerra, in realtà sono venute fuori una serie di leggi, tra cui anche quelle a tutela del mare, e quindi dal mare non si può prelevare la sabbia, le pietre, tutto ciò che riguarda insomma il mare in sé, ma anche proprio l'acqua, sebbene qualcuno insista ad intingere, ogni anno ne parliamo, le famose freselle nell'acqua di mare per avere quella sapidità, e lo fa con quella incoscienza dei tempi di Euripide.

0: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
1: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
2: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da €250 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2FAuto.it.
4: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
5: Mamma Mare, il luogo perfetto per un matrimonio da favola. Immagina il tuo matrimonio in riva al mare, i piedi immersi nella sabbia, l'eleganza della location, la raffinatezza dei dettagli. Sì, lo voglio. Sì, è Mamma Mare, il tuo matrimonio in stile mediterraneo. Scopri di più su mamamare.net.
6: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
7: La scelta giusta è Baiano Casa.
6: In che senso?
7: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
8: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.

0: Gwen, questa è meravigliosa insieme agli Stadio.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Tra le canzoni italiane più famose al mondo, composta da Lucio Dalla nella meravigliosa Sorrento, qualche riferimento ad una canzone napoletana molto molto famosa della tradizione di Cita un cielo buio. Noi ascoltiamo dal 1986 Caruso.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Fette pronte di spallacotta Casa Bonelli 3 pezzi a 2,38 euro. Todis, buongiorno convenienza!

0: di felicità.
1: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
6: Crema di caponata o salsa di fichi?
5: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
7: La Piadineria.
6: La più buona perché è mia.
8: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
9: Il sabato e la domenica preparati a Scatenanti. Dalle 20 alle 21 su Kiss Italia c'è
10: Che festa!
9: Tutta musica italiana da ballare. Le hit che ami.
11: Visto lei.
9: L'energia che vuoi e la festa che non finisce mai. Ogni weekend su Kiss Italia. Che festa! Tutta musica italiana da ballare.

Irama su Radio Kiss Kiss Italia, reduce da una serata sicuramente indimenticabile a San Siro, allo stadio di Milano, ha festeggiato i suoi 10 anni di carriera con tanti ospiti e chiaramente tanti fan lì per lui. Ovunque sarai, siamo su Radio Kiss Kiss Italia insieme fino alle 13, quindi tra poco ci salutiamo. Prima però raccontiamoci anche questa storia: i mondiali di calcio che si sono ufficialmente aperti, il torneo diffuso tra Canada, Messico e Stati Uniti in programma fino al 19 luglio, per intenderci quello dove noi non ci siamo, si è aperto e c'è stata la vittoria in esordio del Messico per 2-0 sulla Sudafrica, ma noi ne parliamo per sottolineare un altro aspetto, ovvero una presenza di un grande, uno dei vari italiani grandi che ci sono in questo momento ai mondiali, ovvero Paolo Sorrentino, e dice che ci fa il regista lì ai mondiali, è presente con la sua camera per poter realizzare, lavorare ad un docufilm sulla carriera

0: quanto entusiasmo con quella che ci vedi. Sto aspettando solo questo momento.
1: Arrivo.
0: Ecco, grazie, grazie a entrambi di aver condiviso.
1: Veramente. E allora, sorpresa,
0: per te,
1: a voi.
0: Però la sorpresa non finisce qui, perché ti ha dedicato una canzone che dal titolo mi sembra che spieghi anche quello che tu potresti essere per lei e lei probabilmente è per te.
1: Ok.
0: Ah, ecco, la canzone è di Geolier, il titolo è Stelle. Ciao.

più scorbutico del panorama musicale, direi, uno di quelli che dice sempre quello che pensa, amato, odiato, mai un grande cantautore. Sto parlando di Francesco De Gregori, il bandito e il campione. Tra l'altro questa canzone è ispirata alla vicenda di Sante Pollastri, il bandito, e Costante Girardengo, il campione, che hanno ispirato infatti anche un libro e una fiction Rai. Tra pochissimo andiamo in redazione dagli amici di Trebi Meteo per capire come sarà il tempo nelle prossime ore, nei prossimi giorni, però intanto si balla con Baby K.

0: Kiss Kiss Italia Meteo.
1: L'anticiclone ci terrà compagnia nel corso di questo weekend, dunque garantirà un pomeriggio e una serata di sabato stabili su tutto il centro-sud e anche la giornata di domenica, al più con il passaggio di qualche velatura nella prima parte del giorno. Temperature tipiche estive dell'estate mediterranea gradevole, con massime intorno ai 30 gradi sulle pianure interne, si sta invece anche al di sotto sulle zone costiere per via delle brezze marine che soffieranno, specie al pomeriggio. Anche il moto ondoso sarà in attenuazione, dunque mare generalmente poco mosso quasi ovunque nella giornata di domenica. Con questo è tutto, a maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Summer Funk canta Francesco Gabani qui all'interno di Pausa Pranzo con me, Roby Musella. Come va? Tutto bene? Buon pomeriggio, buon 13 maggio, giugno 2026. Volevo togliervi un mese di vita e vi volevo togliere la 14esima. Attenzione, per chi la prende, la 14esima arriverà entro comunque dal 16 di giugno, più o meno. Quello è il periodo in cui viene pagata questa busta paga aggiuntiva. Per 7 milioni di italiani, uno dice: vabbè, sono ricchi, si va in ferie con la 14esima. No, e non è così, perché purtroppo la 14esima oggi serve per pagare quelle spese che tu già hai anticipato, oppure dei debiti che tu hai contratto, dei finanziamenti o comunque delle cose che ti sono servite, dei soldi che ti sono serviti per risolvere dei problemi che tu hai dovuto in qualche modo anticipare. La 14esima ti dà la possibilità di riappianare il debito, almeno questo non per tutti, chiaramente, però c'è uno studio che dice più o meno che l'italiano ha già deciso come, dove, quando spenderla questa 14esima prima ancora di riceverla. Che un po' mi fa ridere, perché effettivamente uno stipendio in più uno dovrebbe riflettere e dire: vabbè, cosa faccio con questi soldi, ma quando ce li ha? Perché non si può mai dire. Poi darei un abbraccione a tutte quelle categorie di persone che la 14esima invece non la vedranno mai, quelli con la partita IVA per esempio, oppure quelli per esempio come diceva Checco Zalone, ricordate Checco Zalone con la 13esima, una freccia, un bue, una freccia, un cinghiale, una freccia, due cinghiali, ecco più o meno la 14esima è una freccia, tre cinghiali, perché è la mensilità aggiuntiva per coloro che la ricevono. Voi al 347 49 00 29, come spenderete questa 14esima? Sì, insomma, doveste prenderla? Voglio saperlo, sono curioso e voglio condividere con voi le vostre idee.
1: Pensati così, forte come sei, che nessuna notte tanto lunga da impedire al sole di rinascere. Tirati un po' su, colpe non ne hai, tante volte le tempeste non distruggono la vita, ma puliscono la strada.

Ricordati chi ti ha lasciato già sapeva dove andare, canta Gigi D'Alessio, un selfie con la vita. Arrivano anche gli 883, un giorno così, perché a volte basta un giorno così per cancellare mille giorni storti. Siete su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana, e voglio sapere da voi, la 14esima nel caso doveste riceverla, l'avete già spesa? E come? Sempre lì, me lo dite con un vocale o un messaggio. 347 49 00 29. Io sono Robby Musella e non mi dirò mai se spendo e se prendo la 14.

0: 8 qui all'interno di Pausa Pranzo con me, Roby Musella. Si parla di quattordicesima e altre 47 49 00 29. Ho fatto una domanda semplice: se la percepite questa quattordicesima, questo miraggio, ecco, l'avete già spesa? Come la spenderete? Vi siete già organizzati? Devo dire che tra i messaggi c'è questo che racchiude un po' un sentiment comune.
1: Buongiorno Roby. Sì, io la prendo la quattordicesima.
0: È già tanto, dai.
1: In realtà la rimetto a posto, visto che mi sono anticipata 3 settimane fa la settimana Charme. E quindi devo rimettere i soldi a posto qualora volessi fare un'altra gita nell'anno in corso.
0: Ecco, in effetti.
1: Buon weekend a tutti e buona estate a tutti.
0: Ma buona estate anche a te. Tu sei esattamente nella metà di questa speciale classifica che ho cercato un po' in rete su come spendono la quattordicesima gli italiani. Al primo posto c'è vacanze estive e tempo libero, tipo 3 miliardi e oltre rispetto a quello che viene ricevuto, viene destinata a ferie, comunque a momenti di divertimento e di svago per coprire appunto tutte le spese. Poi al secondo posto, subito dopo, 2 miliardi vengono spesi per spese obbligatorie e tasse, quindi io ti metterei in mezzo perché tu le vacanze già le hai fatte. Allora dici: metto a posto, conservo, così se per caso settembre, fine agosto, voglio fare un altro giro da qualche altra parte, ho ancora qualcosa diciamo conservato. Poi in pochi, ecco, la mettono come risparmio precauzionale. Dice: hai visto mai che un giorno mi serve?

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Come te, non c'è nessuno.
2: Ma come si permette?
1: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
2: Ah, e te? E te Prime, e te Smarty e grande te, certo. E che offerte! Fino al 22 giugno, Parmalat, latte UHT parzialmente scremato, un litro per 6, a 83 centesimi al litro. Birra Heineken, 33 cl per 6, a 3,89 €.
1: Com'è bello il mondo e te, insieme a te. etesupermercati.it.
3: Mon amour, che fragrance, che ammorbidant, oh là là, c'est travolgeant. Con Mon amour le bucato, c'est magnifique. Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
4: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
5: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno. Salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
6: La risposta è sempre Daily.
7: Vivi la tua Cumelia Experience con il comfort di un beach club esclusivo, il fascino di un hotel a 4 stelle. Cumelia, un'esperienza tutta da vivere. Spa, ristorante, spiaggia attrezzata. Cumelia, un'oasi di relax per momenti indimenticabili. Scopri di più su cumelia.it.
8: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
9: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da €250 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
10: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2FAuto.it.
11: Radio Kiss Italia, tutta musica italiana.
12: Sole 365, la spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.

0: Serena Brancale insieme ad Alessandra Amoroso, Serenata.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Ed in effetti anche questo bellissimo potrebbe essere una serenata a coloro che vivono di quella nostalgia che solo il mare può poi riempire o, come dire, curare. Tutti coloro che guardano lontano verso l'orizzonte vogliono partire ma tornare. Umberto Tozzi, Raff, Gente di Mare.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

Night Corner Forte all'interno di pausa pranzo con me, Roby Musella, su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Musica italiana che stasera è protagonista al Diego Armando Maradona. A proposito, vendo biglietto di Eros Ramazzotti in platea categoria 1, trentesima fila. Purtroppo non possiamo andarci più. C'ho un biglietto, ecco, disponibile, lo vendo a 60 euro anziché a 100 euro. Vabbè, dopo questo momento personale, scusami Angelo Zella, volevo cercare di provare a rientrare nella cifra. No, a parte gli scherzi, no, se avete il biglietto andate a vedere Eros, che sarà un gran bello spettacolo.

0: porto tutto. Ho solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Fette pronte di spallacotta Casabonelli 3 pezzi a 2,38 euro. Todis, buongiorno convenienza.

0: 1978 sa di felicità.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
3: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
4: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
3: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
5: La Piadineria.
4: La più buona perché è mia.
2: Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavatrice Haier 9 kg classe A a €449 con 3 mesi di Dazon full. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
7: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
6: Prevedo che a comprarli provvedo.
7: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

Ali Kayan con la sua novità, una possibilità su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Continua il nostro sabato pomeriggio insieme, ma il cielo è sempre più blu con Tommaso Paradiso, tutte le notti.

Bossa Nostra Gaia su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Diamo il via alla seconda parte in questo sabato pomeriggio insieme, ma il cielo è sempre più blu. Torniamo a parlare di bellezza, di fascino, perché ovviamente causa social network siamo un po' ossessionati dall'aspetto estetico. Ecco perché parliamo di Jessica Alves, che non ha mai nascosto la sua ossessione per la perfezione estetica. A 42 anni la donna conosciuta la Barbie umana ha superato quota 100 interventi di chirurgia estetica, spendendo oltre $1 milione. Lei si definisce, cioè definisce il suo corpo come un'auto e dice: ogni anno devo fare la revisione obbligatoriamente. Quindi ha speso attualmente $1 milione. Ha elencato senza esitazioni le modifiche subite, quindi protesi mammarie, glutei rifatti, 4 costole rimosse per assottigliare la vita, 12 rinoplastiche e molte altre cose. Tra le procedure più bizzarre, la donna ha raccontato di essersi sottoposta a iniezioni di un liquido estratto dai salmoni, pensate un po', che è una sostanza che dovrebbe stimolare la produzione di collagene. Dice lei: sembra assurdo, ma l'ho fatto e lo ammetto, perché sono troppo ossessionata dal mio aspetto estetico. In effetti un po' troppo. Ecco, io non sono contro assolutamente la chirurgia estetica, però in questo caso possiamo dire che si sta un pochettino esagerando. Non a caso viene chiamata la Barbie umana. Siete d'accordo, o comunque che cosa ne pensate di persone che hanno questa ossessione verso i ritocchini estetici? 347 49 00 29, per dircelo. Ancora musica italiana con Tananai, Bella Madonnina.

Nanai su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Se avete piacere, scriveteci al 347 49 00029 per raccontarci come sta proseguendo questo sabato pomeriggio.

0: giochiamo, dai.
1: Giordana Angi, quando poi ci lasceremo su Radio Kiss Kiss Italia? Stiamo parlando di questa ossessione verso la bellezza estetica e stiamo parlando della Barbie umana che è arrivata, pensate un po', questa donna di 42 anni a 100 operazioni estetiche, raggiungendo la somma di 1 milione di sterline. Nonostante l'esperienza, la donna non ha intenzione di fermarsi, anzi dichiara: ho paura di invecchiare, delle rughe, di diventare fragile. Se un giorno smetterò di andare in sala operatoria significa che avrò perso la voglia di vivere. Quindi stiamo parlando davvero di un'ossessione. Diciamo che è un discorso molto generico, perché da un po' di tempo, con i social network e con il costante pubblicare foto e video, siamo ormai soggetti al piacerci in maniera un po' ossessiva esteticamente parlando, che non c'è niente di male, anzi è molto positivo il fatto che una persona voglia migliorarsi. Detto ciò, ovviamente qui stiamo parlando di un estremo incredibile. Questa donna, ripetiamo, 100 interventi di chirurgia estetica e anche pratiche abbastanza bizzarre come iniettarsi queste sostanze che derivano dal salmone, insomma, per essere totalmente perfetta, così definita la Barbie umana. Cesare Cremonini, il pagliaccio.

0: Vivi una vacanza in famiglia a Magicland e Magic Splash con il pacchetto due parchi più hotel. I bimbi fino a 10 anni entrano gratis. Quest'anno, grandi novità. A Magicland arrivano per la prima volta dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode il divertimento con 4 nuovi scivoli spettacolari. Prenota ora su magicland.it.
1: Come te, non c'è nessuno.
2: Ma come si permette?
1: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
2: Ah, e te?
3: E te Prime, e te Smarty e grande te, certo. E che offerte! Fino al 22 giugno, grana Padano DOP a 99 centesimi letto. Coca-Cola Regular o Zero, 1,5 litri per due, a soli 2,29 euro.
1: Com'è bello il mondo e te, insieme a te. etesupermercati.it.
4: Vivi la tua Cumeia Experience con il comfort di un beach club esclusivo, il fascino di un hotel a 4 stelle. Cumeia, un'esperienza tutta da vivere. Spa, ristorante, spiaggia attrezzata. Cumeia, un'oasi di relax per momenti indimenticabili. Scopri di più su cumeia.it.
5: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
6: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
7: Sì, lo voglio!
6: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria! Per i tuoi aperitivi, scegli i prodotti.

0: Granata, dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
3: Radio Kiss Italia. Tutta musica italiana.
4: Sole 365. La spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.

0: Elodie, Tiziano Ferro, Feeling.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: La luna, che non rappresenta in questo caso il classico elemento romantico, ma personifica l'emarginato, l'artista che cerca un contatto umano all'interno di una società fredda e superficiale. Siamo nel 1979 con la voce di Loredana Bertì e la luna bussò.

In vacanza porto tutto. O solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: di felicità.
1: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
3: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
4: Da Euronics c'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati, hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
5: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
6: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
5: Prevedo che a comprarli provvedo.
6: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Strega comanda, il nuovo brano di Francesca Michelin su Radio Kiss Kiss Italia. Parliamo di Wimbledon, che comincerà dal 29 giugno, il torneo più ambito del tennis. Wimbledon ha annunciato un aumento record del montepremi per l'edizione 2026. Il prize money complessivo raggiungerà, pensate, i 64,2 milioni di sterline, circa 74,5 milioni di euro, con una crescita del 20% rispetto allo scorso anno. Si tratta dell'incremento percentuale più alto della storia di questo torneo, l'aumento che avvicina sensibilmente Wimbledon all'US Open, oggi il torneo dello Slam con i premi più elevati. Il vincitore del singolare incasserà 3,6 milioni di sterline, mentre chi verrà eliminato al primo turno riceverà 80.000 sterline. Quindi comunque una partecipazione che, diciamo, una cosina in tasca arriva, pensate, 3,6 milioni di sterline. Speriamo che vinca uno dei nostri tennisti italiani.

0: chi vincerà. Nessuno ci ha mai detto come si ride alla nostra età.
1: Vivi la tua Acumeia Experience con il comfort di un beach club esclusivo, il fascino di un hotel a 4 stelle. Acumeia, un'esperienza tutta da vivere. Spa, ristorante, spiaggia attrezzata. Acumeia, un'oasi di relax per momenti indimenticabili. Scopri di più su acumeia.it.
2: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da €250 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2FAuto.it.
4: Radio Kiss Italia, tutta musica italiana.
5: Sole 365, la spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.

In vacanza porto tutto. O solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: Granata. Dal 1936. Le olive. Granataolive.com.
1: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Frigorifero Hisense French Door 478 litri. Può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.

0: quotidiana.
1: L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato.

0: sfiorata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi,